Carina, il mondo, non si so. Sto chiamo a te, dico, rahmukumullah. Astaghfirullah. Allah.